0: suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave.
1: Ciento uno punto tres.

0: 101.3.
1: Va.
2: Venga.
3: Qué pata pata. Qué pata pata.
1: Va.
3: Qué pata pata. Qué pata pata.
1: Va.